Io cose, a voi che mi ripeto una cosa che è stata nella cacheco, a cui le pena sei già a double song, a popolo e mazzaval a tamale, a Kevin Momo, a cacota a fare sin mamalo, a tamale e sala tuxi, a rewana e sa giunga a tazzini la cacheco. Ke tsona mo go tsa kahle etsa tsena ka sheko re shibile etsa tsena shone ono ke ri enyewe ya a shebe shi team ai tsa bena ya ha yona mo go tsa lhono le eje ana tsena ka shona la ka mana ka FSB time ya ha ya ka mana ka appearance ya ha e ka mana ka a polokwane magistrate court ana tsena ni charge etsa tseng cha pepe etsa ga ba le shoma le mo somo 11 ha di kopanya ka o fela di charge tsa ha e di ga ba 20 nyawe futhi tsonga na mogotsa ka di 28 tsa May e tsa ba mfone na ke mathata DJ Bayo e ke mathata

oggi come andate che la può che ospiti che è bene professa e tu guardo il sigaretto ha sgattato paolo ancora io a ti o là dato quello stato su Friday su Friday su Friday su Friday su Friday si avanti a pitti un pitti pitti un altro cugia che io paghetti gaslano cucono mio mamma o la wallahle ingane yakhe ngiyabuya kuleso sitoro wallahle ingane yakhe wathola ingane esindala ngiyabuya lapho